0: ogni eschina ci va e i giuni
1: dai che ci
0: ti raggiù grigia ti scadiai giuni giuno ora fai